0: Binoculars Radio, your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue the please.
1: Mela la lo miaki somera, mela lo miaki somera. Baro kanale, mela. Abare manale, mela. Amore si resione mela,
2: mela
1: la
2: lo miaki somera. Mela no miaki somera.

0: Melano mio chiso mela,
1: Melano mio chiso mela,
0: Melano mio chiso mela,
1: Melano mio chiso mela,
0: Melano mio chiso mela,

0: Radio, your make sense radio, making all touch your dial. Continue your list.
1: Mera la lo mio kiso mera, mera lo mio kiso mera. Baro kanale, mera. Abari manale, mera. Amore si resione mera,
2: mera
1: la
2: mera. Mera lo mio kiso mera.

Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Mel

0: the angelus in Asian language.
1: Era biomo bielimi no khiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora no shine how I be.
1: Tua Maria, gracia bon. E bialema nie dia. Anero nie wegwe ni kuri we. Ero wana no mekale ni Jesu.
0: Maria no khiali, no se no blua. Human love be. We jaina, bia go myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joy bon we tai.
1: Tua Maria, gracia bon. E bialema nie dia. Anero nie wegwe ni kuri we. Ero wana no mekale ni Jesu.
0: Maria no chiari, no se no gloa, luane lebe, vejaina, bie go manse.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avu, ebi ole mandie dia, nire onye wewe ni kuri, viro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no se no gloa, luane lebe, vejaina, bie go manse.
1: Oh, se no gloa no chiari, bio se no gloa ewa.
2: Nima se nere mi gongoni, Jesus Christi, vauta kema.
1: Javi.
0: Agera biomo bialimi no khiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye gele bialimi se
0: agera biomo bialimi no khiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye gele bialimi se
0: Agera biomo bielimi no chiale.
1: Bonu kaye gaso, bonu yaye nya, irawa yaye biage, biage rilise.
0: E bialema newa dia, urepano sono bla, newa dia egrebe, era biomo bielimi no chiale.
3: These places will know who I am, cause I'll be a superstar.